Ascoltate, fatto che era fatto. Cancel me, I'm tired. Maar staat het rest nog over de stuur?